mami ehi, a sombo mami kira, oh Yesu mochanwo, a sombo mami, mesi a sombo mami ehi.